0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: va bene, va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:32.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:34.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

Remember me.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Exploration Space. La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: verso il paradiso.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: bere.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imaria a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242, Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742, Patrizia. Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna

0: Di Alfa, la data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Mozart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole, formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'undicesima edizione Mozart Festival e prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
1: Cominciano le serate di estate in frazione nel Comune di Vicchio, organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio, con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328-072-5703.
0: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche a lei estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30. Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel Comune di Borgo San Lorenzo. Entrambi alle 21.15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo e dell'Associazione Culturale Live Art.
1: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale, a seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
2: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18.30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18.30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 8001624.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.
10: Papà, non ti hai l'occhito?
11: Cookie Soul.

0: Sono le 7:29.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie e superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
3: Buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici,

0: preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
5: Estate in musica.
7: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di...

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Ti amo, I love you. Ti amo, ti amo. I'm crazy for you.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.
4: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute. Salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 9:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13:30. Il primo episodio si è verificato

0: colpito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo.
1: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
0: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coop con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili, le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16:30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Domenica 12 luglio alle 16:30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto, dal titolo Un'anima indocile, prevede un programma vario e interessante.
1: Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza, l'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'S di Londra vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Tra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
0: Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'associazione culturale senza scopo di lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.

0: martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, prende il rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se sogna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attendo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Cicinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma gardinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che da

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 8001624.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: l'ora è finita.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
3: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperie, San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Anche quest'anno San Godenzo ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19:30 la cena da

0: e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

L'Italia però è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256 Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544 Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373 Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482 Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
2: Sono le 10:32 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Comunale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
3: Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Sabato 11 luglio, pomeriggio culturale ed escursioni. Le attività inizieranno alle 15 al Circolo Culturale Contadino di Colognole con la performance Displacement dell'artista iraniana Badri Valian. Alle 17 ritrovo a Vico Feraldi per l'escursione a piedi fino alla località Tamburino. Dalle 18.30 alle 20 alla bottega di Montegiovi in località Tamburino si svolgerà il laboratorio partecipato di cianotipia su bandiera Tracce di Resistenza, a cura del collettivo Calimaia. Seguirà alle 20 la cena gratuita su prenotazione. In alternativa si potrà provvedere autonomamente al pasto. Alle 21.15 sarà presentato lo spettacolo teatral musicale Non vorrei essere che qui, serenata per l'Appennino, a cura dell'associazione La Leggera, seguito alle 22.30 dal concerto dei Fiati Sprecati. Sarà possibile il pernottamento in tenda nei pressi della bottega previa comunicazione all'organizzazione. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 21 a Bivigliano, in Largo degli Alpini, lo spettacolo della nuova compagnia è intitolato L'amore ai tempi di Facebook, una commedia brillante e divertente che parla di amore ai tempi dei social, scritta da Francesca Palli e Riccardo Arrighetti, luci e musiche di Daniele Panella. L'evento è promosso dalla Proloco di Vaglia con il patrocinio del Comune di Vaglia. Si terrà domenica 12 luglio alle 17.30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro.

0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del Pianovar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30. Sabato 11 luglio alle 21 al Parco Medicio di Pratolino per il Mozart Festival è in programma il concerto di Alfa. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Mozart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole, formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'undicesima edizione Mozart Festival e prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
3: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio, organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio, con alle ore 20 la cena al circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703.
2: Sabato 11 luglio alle 21 a Bivigliano, in Largo degli Alpini, lo spettacolo della nuova compagnia è intitolato L'amore ai tempi di Facebook, una commedia brillante e divertente che parla di amore ai tempi dei social, scritta da Francesca Palli e Riccardo Arrighetti, luci e musiche di Daniele Panella. L'evento è promosso dalla Proloco di Vaglia con il patrocinio del Comune di Vaglia.
3: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
2: Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Due appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Sabato 11 luglio alla Casa del Popolo di Razzuolo è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli, con la partecipazione del cantastorie Francesco Fuligni. Lo spettacolo, tratto dalla

0: Eventi sono realizzati con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo e dell'Associazione Culturale Live Art.
1: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18:30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra caduta per tutti.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Mozart Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Ape di Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 13:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale, elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio, il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso, agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta, verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche, si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026. Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13:30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del 118. A Palazzuolo sul Segno, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo.
4: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
3: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro

con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024, e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nel loggiato di Piazza Dante. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante e Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole e di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Sabato 11 luglio, pomeriggio culturale ed escursioni. Le attività inizieranno alle 15 al Circolo Culturale Contadino di Colognole con la performance Displacement dell'artista iraniana Badri Valian. Alle 17 ritrovo a Vico Feraldi per l'escursione a piedi fino alla località Tamburino. Dalle 18.30 alle 20 alla bottega di Montegiovi in località Tamburino si svolgerà il laboratorio partecipato di cianotipia su bandiera Tracce di Resistenza, a cura del collettivo Calimaia. Seguirà alle 20 la cena gratuita su prenotazione. In alternativa si potrà provvedere autonomamente al pasto. Alle 21.15 sarà presentato lo spettacolo teatral musicale Non vorrei essere che qui, serenata per l'Appennino, a cura dell'associazione La Leggera, seguito alle 22.30 dal concerto dei Fiati Sprecati. Sarà possibile il pernottamento in tenda nei pressi della bottega previa comunicazione all'organizzazione. Due appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Sabato 11 luglio alla Casa del Popolo di Razzuolo è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli, con la partecipazione del cantastorie Francesco Fuligni. Lo spettacolo, tratto dal romanzo Il re della giostra dello stesso Paoli, racconta la storia vera di Giovanni Paoli attraverso la vita contadina e la seconda guerra mondiale tra gli anni 20 e gli anni 60. Produzione Boccascena. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art. Sabato 11 luglio alle 21 alle

0: La Parco Medicio di Pratolino per il Musart Festival è in programma il concerto di Alfa. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Musart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'undicesima edizione Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
1: Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza, l'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'SD Londra vi aspetta per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Tra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sulla sito internet montagnafiorentina.com.
0: Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello organizza il progetto Naturiamo. Tre giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, alla compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10:20 alle 18 alla Parco Medicio di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso. Domenica 12 luglio alle 16:30 a Palazzuolo sul Senio al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto dal titolo Un'anima indocile prevede un programma vario e interessante. Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'associazione culturale senza scopo di lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello,
7: estate in musica.
9: I just love to say it. Jason.

0: della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero.

0: ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicea di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turno. turnazione, compresi sabato e domenica, impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini, orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
0: Sono le 14 e 31 minuti.
13: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
11: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coppa con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune.
3: Cominciano le serate di estate in frazione nel Comune di Vicchio, organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio, con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703.
2: Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana Le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere.

0: 55 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione dei carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: meglio.
1: Radio Mugello.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della Residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19:30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro, Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab. Anche quest'anno San Godenzo ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede domenica 12 luglio alle 17:30 la camminata dantesca, alle 18:30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19:30 l'aperitivo conclusivo.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
2: Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21:15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra Isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: soffrono.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380-140-9768.
11: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256 Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544 Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373 Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482 Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento. Sanamento del ponte.
3: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coppa con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune.
2: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino a Di Mari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242 Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742 Patrizia.
3: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
12: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
13: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
14: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
12: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
14: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

14 anni il primo bacio, nelle mani avevo un fiore.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperie e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperie e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma, preso avvio in maniera ufficiale, sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES Italia Nostra Firenze, il Consiglio regionale Toscana e l'Associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio, Emanuele Piani. Interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani. In caso di pioggia sarà spostato nell'alloggiato di Piazza Dante.
3: Due iniziative importanti si intrecciano all'onda nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza, l'associazione culturale Ludorum Dies Londa, la Proloco di Londra e l'SD Londa vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
2: Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. Tre giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, alla compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10.20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto.

0: Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldo di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la COP Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici pubblici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 21 a Bivigliano, in Largo degli Alpini, lo spettacolo della nuova compagnia è intitolato L'amore ai tempi di Facebook, una commedia brillante e divertente che parla di amore ai tempi dei social, scritta da Francesca Palli e Riccardo Arrighetti, luci e musiche di Daniele Panella. L'evento è promosso dalla Proloco di Vaglia con il patrocinio del Comune di Vaglia. Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30. Sabato 11 luglio alle 21 al Parco Medicio di Pratolino per il Musart Festival è in programma il concerto di Alfa. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Musart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole, formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
3: Cominciano le serate di estate in frazione nel Comune di Vicchio, organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio, con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328-072-5703.
2: Due appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel Comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Sabato 11 luglio alla Casa del Popolo di Razzuolo è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli, con la partecipazione del cantastorie Francesco Fuligni. Lo spettacolo, tratto dal romanzo Il re della giostra dello stesso Paoli, racconta la storia vera di Giovanni Paoli attraverso la vita contadina e la seconda guerra mondiale tra gli anni 20 e gli anni 60. Produzione Boccascena. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo e dell'Associazione Culturale Live Art.
3: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80, 90, 2000 con DJ set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
2: Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Domenica 12 luglio, l'alba in vetta, alle 16.30 sulla cima di Montegiovi si terranno letture di testimonianze di donne resistenti di ieri e di oggi a cura di La Leggera e Consulta Giovani di Pontassieve, seguite dalla colazione alle 9 presso la bottega di Montegiovi con prenotazione consigliata. Poi la cerimonia istituzionale a Fonte alla Capra, alle 10 partirà il corteo con la cerimonia di deposizione delle corone ai tre cipi partigiani dedicati a Bianca Bianchi, Teresa Mattei e Nada Giorgi. Alle 11.30 interverranno i rappresentanti di Firenze, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, l'AMPI e due studiose palestinesi, con conclusioni affidate alla scrittrice Simona Baldanzi. Dalle 12.30 alle 14 si terrà il pranzo delle partigiane a cura del circolo Arci di Scopeti su prenotazione o in alternativa presso la bottega di Montegiovi. Il pomeriggio proseguirà a Fonte alla Capra con i concerti del coro delle Mondine di Bentivoglio alle 14.30 e dei Vincanto alle 15.30, per poi concludersi alle 17 alla bottega di Montegiovi con il gruppo Moreno Ciandri Brigand Trio. Naturiamo natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. Tre giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, alla compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10.20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso. Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nell'alloggiato di Piazza Dante.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
2: Domenica 12 luglio alle 16.30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto dal titolo Un'anima indocile prevede un programma vario e interessante.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:01.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
8: There's no start to this story, and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334-7988-000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a me.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova a casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma, preso avvio in maniera ufficiale, sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e, in attesa di dati più strutturati, il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
3: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.

0: Mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Ba ba ba ba.
4: Oh, this is the
5: Baba.
4: Kannst du den Trompetenmann mit einsteigen?

0: Sono le 23:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze e l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un ampio offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello, con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024, e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Domenica 12 luglio l'alba in vetta alle 16:30 sulla cima di Montegiovi si terranno letture di testimonianze di donne resistenti di ieri e di oggi a cura di La Leggera e Consulta Giovani di Pontassieve, seguite dalla colazione alle 9 presso la bottega di Montegiovi con prenotazione consigliata. Poi la cerimonia istituzionale a Fonte alla Capra alle 10 partirà il corteo con la cerimonia di deposizione delle corone ai 3 cipi partigiani dedicati a Bianca Bianchi, Teresa Mattei e Nada Giorgi. Alle 11:30 interverranno i rappresentanti di Firenze, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, l'AMPI e due studiose palestinesi, con conclusioni affidate alla scrittrice Simona Baldanzi. Dalle 12:30 alle 14 si terrà il pranzo delle partigiane a cura del circolo Arci di Scopeti su prenotazione o in alternativa presso la bottega di Montegiovi. Il pomeriggio proseguirà a Fonte alla Capra con i concerti del Coro delle Mondine di Bentivoglio alle 14:30 e dei Vincanto alle 15:30, per poi concludersi alle 17 alla bottega di Montegiovi con il gruppo Moreno Ciandri Brigand Trio. Domenica 12 luglio alle 16 a San Godenzo la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio Regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Godenzo Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nel loggiato di Piazza Dante. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. 3 giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, la compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10:20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: luci vai tu.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metà meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
2: Radio Mugello, estate in musica.